0: Sai Shakita. Saboni Shakita. Sabo Shikadere. Shikobari Satare. Sabore Nakidese.
1: Der Erweckungssender.